0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, con voi Gianfranco Mixa. Non si placano le reazioni alla vigilia della grande manifestazione per la Lika, in programma domani a Zagabria con lo slogan Gospic chiama, la Croazia risponde. Sulla vicenda è intervenuto nuovamente il premier Andrej Plenković, ribadendo che i tempi previsti per la bonifica dei rifiuti tossici a Gospic saranno rispettati e che l'acqua potabile per la popolazione è assolutamente sicura. Definendo il corteo un legittimo diritto democratico delle iniziative civiche, il primo ministro ha comunque criticato l'opposizione per aver strumentalizzato la situazione. Dagli organizzatori arriva intanto la conferma che dal palco non ci saranno interventi di esponenti politici. Tra le essenze confermate anche quella della sindaca di Fiume, Iva Rinčić. Voltiamo pagina. In Croazia sale a 10 il bilancio delle persone colpite dal virus del Nilo occidentale dall'inizio dell'anno. 6 pazienti si trovano attualmente ricoverati in ospedale, mentre non si registra fortunatamente alcun decesso. Dalle autorità sanitarie arriva l'invito ad adottare le dovute precauzioni contro le punture di zanzara, mentre sul territorio proseguono gli interventi di disinfestazione e prevenzione. Il nuovo sistema d'ingresso ed uscita dell'Unione Europea fa i primi conti ai confini croati. Sentiamo il servizio di Italo Banco.
2: In Croazia sono stati negati circa 6.000 ingressi a persone considerate potenzialmente a rischio per la sicurezza. Grazie al nuovo sistema europeo di ingresso e uscita, l'EES, attivo ai valichi dell'area Schengen. Lo ha dichiarato il ministro dell'interno Davor Božinović, sottolineando che il sistema consente alle autorità di avere informazioni in tempo reale sulle persone che attraversano le frontiere dell'Unione Europea. Complessivamente, nei mesi di applicazione del nuovo sistema, sono stati impediti oltre 50.000 ingressi nell'Unione.
0: Andiamo avanti. Dall'Italia a Bari, Giorgia Meloni e il centrodestra si riuniscono oggi per celebrare il record di longevità dell'esecutivo, che raggiunge i 4 anni di mandato. Per la politica italiana è un vero record. Passiamo allo sport calcio. Dimitri Legbo saluta il Rijeka. L'esterno ivoriano prosegue la sua carriera nel massimo campionato azerbaigiano, tra le file della Zira. In 7 mesi di permanenza a Rujevica, Legbo ha collezionato 16 presenze e una rete. Oggi prende il via la terza giornata di Serie A. L'unico anticipo in programma per la serata vede opposte Genoa e Como. Fischio d'inizio alle 20:45. Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 29 gradi dopo una minima notturna di 24, umidità relativa al 37% con alta pressione atmosferica. Nel Quarnero la giornata prosegue all'insegna del tempo sereno e soleggiato, pur con qualche isolato annuvolamento passeggero. La bora della mattinata lascerà spazio nel pomeriggio a venti da sud-ovest di intensità da leggera a moderata. Mare calmo, poco mosso, le temperature massime in regione saranno comprese tra i 29 e i 34 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno. È venerdì 4 settembre, a Fiume il sole è sorto alle 6:26 e tramonterà alle 19:34. In questa data, nel 1998, nacque ufficialmente il motore di ricerca Google, destinato a rivoluzionare la storia e la fruizione di Internet. Per il momento è tutto, prossima edizione, il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Grande interesse per i bandi dedicati alla riqualificazione degli edifici. Sono ben 596 le domande presentate nell'ambito dei 3 concorsi pubblicati. La gran parte, 480 richieste, riguarda l'installazione di ascensori, mentre 116 sono destinate al rifacimento delle facciate. Per quanto riguarda gli ascensori, il maggior numero di domande è giunto da Zagabria, ben 236, seguite da Spalato con 76 e da Fiume con 26 richieste. Per entrambi i programmi è garantito il sostegno dello Stato che attraverso il Ministero competente coprirà il 33% dei costi complessivi dei lavori. Passiamo ad altro. Il governo si prepara ad approvare oggi una serie di provvedimenti nel settore della difesa. Tra le decisioni in programma figurano l'acquisto di lanciarazzi semoventi e di armi e attrezzature anticarro, oltre al potenziamento degli aerei Rafale. Sentiamo altri dettagli da Italo Banco.
2: Previsti anche l'ammodernamento del sistema di comunicazione dell'aviazione e dei radar, nonché la costruzione di un nuovo hangar per la manutenzione degli aerei nella base di Zemunich. All'ordine del giorno anche nuovi programmi di sostegno per i settori dell'allevamento suino e zootecnico e alcune modifiche alla legge sull'artigianato.
0: Ascoltiamo ora Isabel Vidaic che ci illustra i dettagli della grande mobilitazione in difesa dell'ambiente.
3: È attesa per domani a Zagabria la grande manifestazione nazionale per la LICA promossa contro la gestione del deposito abusivo di rifiuti tossici a Gospić. Con lo slogan Gospić chiama, la Croazia risponde, cittadini, associazioni e rappresentanti della società civile chiederanno la bonifica immediata delle 37.000 tonnellate di scarti pericolosi e la punizione dei responsabili. Gli organizzatori hanno infine ribadito che dal palco non parleranno esponenti politici per mantenere la manifestazione apartitica.
0: Aggiungiamo che alla vigilia della protesta le opposizioni denunciano la presenza di un numero crescente di siti critici per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi in tutto il paese. Tra questi restano bloccati anche i lavori di bonifica della fossa nera di Sovjak a Viškovo. Il comune denuncia la totale stasi delle operazioni da parte del Fondo per la Protezione Ambientale e il continuo diffondersi di un acuto e fastidioso odore. Per tutelare la salute pubblica e verificare le reali condizioni dell'area, l'amministrazione di Viškovo ha commissionato un'analisi radiometrica straordinaria all'Istituto Ruger Boškovic di Zagabria. Per lo sport calcio, al via oggi la vendita dei biglietti per ritorno alla Cantrida, la sfida amichevole del 26 settembre tra Rijeka e Union Berlin. L'evento segnerà anche l'addio al calcio di Damir Krajlak. Non a caso la partita inizierà alle 19:17 richiamando i numeri di maglia indossati dal centrocampista nei due club. I tagliandi sono in vendita a Rujevica dalle ore 16 a prezzi compresi tra i 15 e i 40 euro con i primi 300 firmati dallo stesso Krajlak. Parte dell'incasso andrà in beneficenza. Pallanuoto, il Settebello ha conquistato la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella finale disputata ieri, la nazionale azzurra ha superato il Montenegro con il punteggio di 18-14. Si tratta di un successo storico. L'Italia non vinceva l'oro della pallanuoto maschile ai giochi del Mediterraneo da ben 33 anni. Concludiamo con uno sguardo al tempo. Alle 12 a Fiume segnati 32 gradi. Nel Quarnero ci attende un pomeriggio prevalentemente soleggiato con nubi passeggere, venti moderati da sud-ovest in virata scirocco dalla serata con massime fino a 34 gradi. Per ora è tutto, a risentirci con il Radio Giornale delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume. Con voi Gianfranco Mixa. Iniziamo dalla seduta del governo, da dove arrivano importanti annunci del premier Andrej Plenković su economia, sicurezza e ambiente. Sul fronte economico il presidente del governo ha annunciato per la prossima seduta dell'esecutivo un nuovo pacchetto autunnale di misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare gli effetti della crisi energetica. L'intervento si rende necessario dopo il nuovo incremento dell'inflazione, salita in agosto al 4,1%, spinta principalmente dal forte rincaro dei prodotti energetici, cresciuti di oltre il 17% su base annua. Plenković ha confermato l'obiettivo prioritario resta il calmieramento dei prezzi di carburanti e gas, con tutte le specifiche per le fasce più vulnerabili. Sul tema della difesa, Plenković ha ribadito che i recenti investimenti per il modernizzamento delle forze armate croate sono orientati esclusivamente alla sicurezza e alla deterrenza del paese e a non minacciare altre nazioni. Quanto all'emergenza ambientale di Gospić, il premier ha espresso comprensione per le preoccupazioni dei cittadini, assicurando che la risposta arriverà per via istituzionale. Il Fondo per la protezione ambientale ha già individuato l'impresa che entro metà ottobre coprirà i rifiuti interrati e nei prossimi giorni prenderà il via alla rimozione dei sacchi di materiale non pericoloso, in attesa della bonifica dei rifiuti sfusi e di quelli stoccati nei silos. La tensione sul territorio resta comunque alta in vista dei prossimi sviluppi. Facciamo il punto della situazione con il servizio di Isabel Vidaic.
2: È attesa per domani a Zagabria la grande manifestazione nazionale per la LICA promossa contro la gestione del deposito abusivo di rifiuti tossici a Gospić. Con lo slogan Gospić chiama, la Croazia risponde, cittadini, associazioni e rappresentanti della società civile chiederanno la bonifica immediata delle 37.000 tonnellate di scarti pericolosi e la punizione dei responsabili. Gli organizzatori hanno infine ribadito che dal palco non parleranno esponenti politici per mantenere la manifestazione a partitica.
0: Aggiungiamo che alla vigilia della protesta le opposizioni denunciano la presenza di un numero crescente di siti critici per lo smaltimento di rifiuti pericolosi in tutto il paese. Tra questi restano bloccati anche i lavori di bonifica della fossa nera di Sovjak a Viškovo. Il comune denuncia la totale stasi dell'operazione da parte del Fondo per la protezione ambientale e il continuo diffondersi di un acuto e fastidioso odore. Per tutelare la salute pubblica e verificare le reali condizioni del sito, l'amministrazione di Viškovo ha commissionato un'analisi radiometrica straordinaria all'Istituto Ruger Boškovic di Zagabria. Parliamo ora di edilizia e programmi statali di sostegno con grande interesse registrato anche a Fiume e in Istria. I dettagli nel servizio di Italo Banco.
3: Sono 596 le domande presentate per i programmi statali destinati all'installazione di ascensori e alla riqualificazione delle facciate. Il ministro dell'edilizia Branko Bačić ha precisato che 480 richieste riguardano gli ascensori e 116 le facciate. Zagabria è in testa con 236 domande, seguita da Spalato con 76 e Fiume con 26. A Pola sono state presentate 21 richieste. Lo Stato ha stanziato complessivamente 5 milioni di euro, ma per finanziare tutte le domande ammissibili servirebbero altri 22 milioni. Il Ministero ha già avviato le procedure per reperire nuove risorse. Per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici sono arrivate inoltre 432 proposte a fronte di 106 milioni disponibili e di progetti per oltre 531 milioni di euro.
0: Andiamo avanti, dall'estero continuano le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante inondazione improvvisa che ha colpito il paese al confine col Tibet. Il bilancio tragico ha superato i 1200 morti con migliaia di persone ancora risultati disperse. Tra le macerie si registrano tuttavia anche straordinari recuperi. Due operai sono stati estratti vivi dopo ben 9 giorni di isolamento all'interno di un tunnel idroelettrico nel nord del paese. Le autorità nepalesi stimano i danni alle infrastrutture in oltre 2 miliardi e mezzo di dollari e procedono con fatica per portare aiuti alle zone più isolate dell'Himalaya.
1: Notizie locali.
0: A Fiume si terrà domani la manifestazione Hozza Jivot, marcia per la vita, organizzata da associazioni pro-life, con ritrovo alle 11 in piazza Jelačić per chiedere una nuova legge sulla tutela della vita. In risposta, la rete cittadina ha già annunciato per il sabato successivo, 12 settembre, la contromanifestazione Marcia per la libertà, promossa sotto lo slogan La nostra scelta, la nostra legge, a difesa dell'autonomia di scelta e dei diritti produttivi. Completati a Fiumi i lavori di riqualificazione energetica della biblioteca universitaria, un intervento da oltre 4 milioni di euro durato un anno. Il progetto, finanziato con 3,5 milioni di euro dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, affiancate da risorse dell'Ateneo e della città, ha permesso di rinnovare lo storico edificio, migliorare il risparmio energetico e ottimizzare la funzionalità degli spazi interni. Presente alla cerimonia, la ministra della Cultura e dei media Nina Obuljen-Korzinek, la quale ha ricordato che la struttura custodisce un patrimonio di inestimabile valore storico per Fiume e per l'intera Croazia, sottolineando come l'adeguamento consentirà un'apertura e una fruizione ancora migliore da parte del pubblico. Emergenze truffe a Fiume. In una sola giornata la questura ha registrato 3 distinte denunce per un danno totale di oltre 57.000 euro. Le vittime, cadute nella rete di falsi investimenti e telefonate ingannevoli, sono state adescate con la promessa di facili guadagni nel trading di petrolio e oro, oppure con la richiesta di un pagamento anticipato per sbloccare una vincita inesistente. In un singolo caso il danno ha superato i 25.000 euro. La polizia rinnova l'appello a non trasferire mai somme a sconosciuti e a prestare la massima attenzione alle proposte di guadagno facile.
1: Lo sport.
0: Calcio. Dimitri Legbo saluti il Rijeka. L'esterno ivoriano prosegue la sua carriera nel massimo campionato azerbaigiano tra le file della Zira. L'avventura fiumana del calciatore si chiude con un bilancio di 16 presenze e una rete in Coppa Croazia. Sempre per il calcio locale, il Rijeka torna in campo domani, sabato, alle ore 21 allo stadio Rujevica, dove affronterà l'Osijek nell'ambito della sesta giornata del campionato croato. Al via oggi la vendita dei biglietti per ritorno alla Cantrida, la sfida amichevole del 26 settembre tra Rijeka e Union Berlin. L'evento segnerà l'addio al calcio di Damir Krajlach. Non a caso la partita inizierà alle 19:17, richiamando i numeri di maglia indossati dal centrocampista nei due club. I tagliandi sono in vendita a Rujevica a prezzi compresi tra i 15 e i 40 euro, con i primi 300 firmati dallo stesso Krajlach. Parte dell'incasso andrà in beneficenza. Pallanuoto. Il Settebello ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella finale disputata ieri, la nazionale azzurra ha superato il Montenegro con il punteggio di 18-14. Si tratta di un successo storico. L'Italia non vinceva l'oro della pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo da ben 33 anni.
1: Che tempo fa?
0: Per il resto del pomeriggio sul Quarnero avremo cielo in prevalenza sereno e soleggiato con locali addensamenti nuvolosi, venti moderati da sud-ovest in virata a scirocco dalla serata, con massime fino a 34 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 32 gradi con umidità relativa al 32% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani prevalenza di sereno poco nuvoloso con un progressivo aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata che potrà portare a qualche isolata pioggia principalmente nell'entroterra. I venti soffriranno da deboli a moderati di scirocco e libeccio in rotazione a bora e in rinforzo dalla serata. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Le massime in regione saranno comprese tra 30 e 34 gradi. E concludiamo qui l'odierna edizione del nostro giornale radio realizzato in regia da Davor Margan. Il prossimo appuntamento con le notizie del programma italiano è per domani mattina alle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.